La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

piangere, anche se la vita è questo, e se rimane solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te ho

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment you'll say
1: goodbye. Ora che stare insieme è reato,

gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: che parte vuoi stare?
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: ancora. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. Poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer.

0: Sport in chiusura con l'atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

De Roberto in questo venerdì 5 giugno 2026. 7-4 minuti appena scattate, quindi puntualissimi, pronti per raccontarvi tutto quello che è accaduto nel Salento nelle ultime ore, in Puglia più in generale. La prima ora sarà così, dedicata all'informazione, alternata chiaramente con la buona musica, poi le curiosità, tutto l'almanacco di giornata dalle 8 con piccole scoperte, anche consigli preziosi, insomma, per la quotidianità. 9:30 rassegna stampa locale e nazionale e nel mezzo ovviamente la musica, le vostre richieste. Se volete richiederci un brano basta scriverci al 380 20 20 029, noi vi accontentiamo. Il primo di giornata lo abbiamo scelto facendo riferimento ad un episodio del passato, esattamente il 5 giugno 1984, quindi 42 anni fa, era Time After Time, il brano più venduto, il disco più venduto di quella settimana. Time After Time di Cyndi Lauper, abbiamo deciso di partire proprio da lei.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da D'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

giornata sono in miglioramento le condizioni di salute dell'avvocato Arcangelo Corvaglia, vittima di un grave incidente avvenuto sulla statale 275 all'altezza di Surano lo scorso 10 maggio. Il professionista magliese, 49enne, è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva dove era ricoverato e trasferito in una clinica privata dove comincerà la riabilitazione. Dopo l'operazione per la frattura di entrambi i polsi, Corvaglia ha iniziato a muovere gli arti. Intanto bisognerà accertare quali siano i danni cerebrali, procedere con le cure migliori. Nel frattempo sull'incidente è stata aperta un'inchiesta, sono due i nomi iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni personali gravissime. Si tratta del conducente di un Alfa 156 guidata da un 55enne di Muro Leccese che, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, avrebbe tagliato la strada al motociclista mentre l'auto si metteva sulla 275. Per evitare l'impatto, Corvaglia avrebbe lasciato le mani dal manubrio della moto cadendo per poi sbattere la testa contro una Dacia che sopraggiungeva sulla carreggiata opposta, alla cui guida un uomo di Nardò, che è il secondo indagato appunto all'interno di questa vicenda. L'ombra del racket torna a riallungarsi nel Salento. Una grave richiesta estorsiva è stata recapitata a un imprenditore 44enne di Copertino con una busta lasciata davanti al cancello dell'azienda. La scoperta è avvenuta lunedì sera da parte dello stesso destinatario. All'interno un proiettile, un foglio con l'invito a pagare qualche migliaio di euro. L'intero materiale è stato sequestrato dai carabinieri che hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto. Grave episodio di bullismo a Taurisano, è accaduto lo scorso 2 giugno quando un gruppo di ragazzini ha preso di mira un 15enne bloccandolo e rovistando nel suo zaino per rubare del denaro. Nonostante la vittima avesse solo 5 euro, i bulli non si sono fermati, poi hanno sfogato la propria prepotenza costringendo il giovane a strisciare sul pavimento, umiliandolo pubblicamente, riprendendo tutto con il cellulare. Il commissariato di polizia sta procedendo all'acquisizione delle immagini e alle indagini per risalire a tutti i soggetti presenti per appunto prendere i relativi provvedimenti.

alla cronaca, una rapina sfociata in una brutale aggressione, quanto accaduto due giorni fa a Lecce, dove una donna di 63 anni è stata colpita ripetutamente al volto da due giovani che volevano derubarla. Il fatto è avvenuto nei pressi del parcheggio Liberty a ridosso di Piazza Mazzini, vittima una donna di origini romene di 63 anni che stava rientrando dal lavoro. Secondo una prima ricostruzione, due giovani si sono avvicinati con l'intento di derubarla. A quel punto la donna ha tentato di opporsi, i rapinatori hanno reagito con violenza colpendola più volte al volto e alla testa. La 63enne è poi caduta e gli aggressori sono riusciti a portarle via alcuni gioielli, tra cui un bracciale, un anello e una collanina. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno contattato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato la vittima in ospedale. La donna è stata poi dimessa con una prognosi di 7 giorni, mentre i responsabili avrebbero tra i 15 e i 20 anni, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia. Adesso si indaga per risalire appunto ai responsabili di quanto accaduto. Ci spostiamo invece a Salice Salentino per una rapina a mano armata avvenuta sempre 2 giorni fa. Due individui con una pistola hanno preso di mira un cuoco del luogo che stava per rientrare a casa. Gli avrebbero puntato l'arma impossessandosi delle chiavi del veicolo, una Lancia Y, per poi darsi alla fuga a bordo del mezzo. Immediata la chiamata del proprietario al pronto intervento. Adesso i carabinieri hanno visionato i sistemi di videosorveglianza della zona per provare a risalire all'auto oggetto della rapina. Veniamo invece al caso della frode sul gasolio agricolo tra Basso Salento e Brindisino. Sono 13 gli indagati per una vicenda che ha portato a scoprire una sorta di associazione che riusciva ad ottenere gasolio a tassazione ridotta. Ottenuto il prodotto veniva commercializzato per usi diversi. Questo secondo le indagini condotte dal sostituto procuratore locale, il fulcro di un collaudato sistema di frode finalizzato a sottrarre il pagamento delle accise sui prodotti energetici. E la procura adesso ha cristallizzato le accuse nei confronti di 13 persone chiamate a rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, falsità ideologica commessa da privato.

Stevie Wonder, Superstition, questo è Mondo Radio in diretta nel Buongiorno Salento con le notizie più importanti di giornata. Sono le 7.31, ripartiamo dall'operazione Pegaso con cui la Cassazione rigetta i ricorsi confermando le condanne nei confronti di 8 persone coinvolte nell'indagine dei carabinieri di Maglie contro un'organizzazione dedita al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Ieri i militari hanno eseguito gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello Leccese nei territori di Martano, Cursi e Corigliano d'Otranto. I destinatari dei provvedimenti sono stati riconosciuti responsabili con sentenza irrevocabile del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dall'uso del metodo mafioso nell'ambito dello stesso procedimento penale scaturito da un'operazione investigativa del 2023. Gli 8 condannati sono stati trasferiti nel carcere tra Lecce e Bari. Costringeva ad assumere cocaina per screditarla ai servizi sociali e farle togliere i figli e poi la minacciava. È stato condannato per maltrattamenti in famiglia un 49enne dell'Eccese nel giudizio del Tribunale di Lecce. La pena è stata di 2 anni e 4 mesi di reclusione, decurtata per la scelta del rito abbreviato. L'imputato è stato invece assolto dal reato di estorsione. Le motivazioni saranno disponibili entro 90 giorni e dal 2020 l'escalation di violenze sarebbe diventata quotidiana sino ad un ultimo episodio il 17 maggio dello scorso anno, quando la donna fu trascinata per i capelli giù dalle scale nel tentativo di spingerla. A quel punto la vittima avrebbe deciso di denunciare il suo aguzzino. Cambiamo argomento, la viabilità a Lecce, l'obiettivo di spostare il capolinea SGM da via Costa a via San Francesco d'Assisi è stato richiesto dalla Will Trasporti dopo un incontro convocato nei giorni scorsi a Palazzo Carafa, in cui si chiede anche di rivedere le corse con utenze molto basse, accorpare alcune linee, utilizzare meglio i chilometri disponibili soprattutto verso le tratte più frequentate. Un confronto con l'amministrazione, secondo il sindacato, che avrebbe fatto emergere una sostanziale convergenza su diversi punti, a partire dalla necessità appunto di migliorare l'efficienza del servizio senza penalizzare cittadini e lavoratori.

Notizie di cronaca, ancora maltrattamenti in famiglia, picchiava la moglie e le due figlie, una delle quali affetta da una grave disabilità tra il 2021 e il 2022, quando la ragazzina aveva soltanto 8 anni. Un 53enne di Monteroni è stato condannato a 2 anni di reclusione con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Così ha deciso il tribunale, che ha subordinato la sospensione della pena alla partecipazione con esito favorevole ad uno specifico corso di recupero. L'uomo è stato assolto dall'accusa di lesioni perché il fatto non sussiste. È stata la stessa moglie dell'uomo a depositare una denuncia in cui aveva messo nero su bianco le continue vessazioni che sia lei che le figlie erano costrette a subire da tempo. La sentenza contempla anche un risarcimento in favore della vittima. Aveva svaligiato il bar tabacchi Buia di Chiesa Nuova, frazione di San Nicola, lo scorso 26 dicembre. Fu individuato e arrestato Francesco Orlando, 21enne di Galatina, che adesso ha patteggiato una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione. Sentenza emessa dal giudice del tribunale di Lecce. Durante la rapina il titolare aveva opposto resistenza e ne era nata una colluttazione che era costata al barista una prognosi di circa 10 giorni. Il giovane era riuscito invece a portar via con sé il bottino da 800 euro, ma ad incastrare il responsabile furono le testimonianze raccolte dagli inquirenti e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. A Lecce arrivano 10 nuovi agenti di polizia locale per affrontare l'estate, una riorganizzazione della macchina amministrativa destinata a ridisegnare deleghe e competenze. Il doppio intervento varato ieri dalla Giunta, che ha approvato le modifiche al piano integrato di attività e organizzazione: da un lato il potenziamento dei controlli sul territorio nei mesi di maggior afflusso turistico e dall'altro una redistribuzione di funzioni tra dirigenti e settori strategici dell'ente, con l'obiettivo di rendere più efficiente la macchina comunale e garantire una gestione più equilibrata dei carichi di lavoro.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.

Rientriamo in voce, sono le 7.47, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio. Ripartiamo dall'ambiente con l'agrivoltaico che prevede due nuovi impianti, ma è guerra di carte bollate. L'opposizione di comuni, regioni e Ministero della Cultura, in ragione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dell'Ambiente continua a emettere decreti favorevoli per nuovi mega impianti agrivoltaici nel Salento. Gli ultimi due ricadono tra Corigliano d'Otranto e Nardò, ma stavolta c'è chi è pronto ad agire per vie legali. Il caso del nuovo sindaco di Corigliano, Ada Fiore, che annuncia ricorso al TAR contro il decreto via del 21 maggio relativo al progetto agrivoltaico da oltre 54 megawatt proposto da un'azienda già bloccato dalla precedente amministrazione comunale, nonché dalla soprintendenza. In ballo ulteriori 157 ettari di suolo con investimenti da 60 milioni di euro, ma gli ambientalisti insorgono. Dune costiere prese d'assalto, siamo a Melendugno, con l'arrivo dei primi bagnanti tornano sotto pressione le dune a Torre dell'Orso. A lanciare l'allarme è Adoc Lecce, che ha inviato una segnalazione al comune di Melendugno, a polizia locale e capitaneria di porto di Otranto, chiedendo un rafforzamento dei controlli lungo il litorale. Secondo quanto denunciato dall'associazione dei consumatori, il fenomeno del calpestio delle dune continua a ripetersi nonostante i divieti esistenti e la presenza di staccionate e cartellonistica. Ecco perché si chiede un rafforzamento dei controlli per la salvaguardia dell'ambiente. Torniamo invece alla demolizione del ponte sulla statale 16 che collega Cursi a Maglie, un ponte seriamente compromesso nella staticità da un mezzo fuori sagoma lo scorso 4 maggio e dall'11 al 16 giugno quasi certamente sarà demolito quel cavalcavia dopo il vertice che c'è stato in prefettura nelle scorse ore. Il prefetto Domenico Natalino Manno ha convocato i tecnici e responsabili ANAS, ma anche i sindaci di Cursi, Maglie, Melpignano e Scorrano, il presidente della provincia e le forze dell'ordine per definire percorsi alternativi e valutare soluzioni di viabilità che inevitabilmente interesseranno anche i turisti e scongiurare quindi il caos, vista la stagione estiva ormai alle porte.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
1: Rientriamo per l'ultima pagina, quella dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. Il Lecce sarebbe ancora in alto mare in vista della sostituzione di Pantaleo Corvino. Il presidente Sticchi Damiani valuta diversi profili, ma anche se è il caso di riconfermare nel ruolo Trinchera. Sogliano sta lavorando invece alla costruzione del Verona, che punta al ritorno in Serie A, e proprio Sogliano era stato attenzionato dal club salentino. Polito è un altro nome, è un'idea tra i profili valutati, Massara invece una suggestione. Intanto resi noti i nuovi parametri, nuove soste, asimmetrie e regole sui derby per quanto riguarda il campionato di Serie A, ma intanto il club salentino è ancora più a sud rispetto alle formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato. Veniamo invece al basket con la Valtur Brindisi. Entra nel vivo il mercato, la società ha annunciato un nuovo accordo con Del Cadia, il centro classe 99 che si è detto felice di tornare. Edoardo Del Cadia, lungo italiano classe 99, che ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club biancoazzurro per la stagione 2026-27. A breve potrebbe giungere anche l'annuncio del rinnovo con l'ala grande Esposito, che ha risolto il contratto che lo legava a Varese. Mentre il volley di Serie B, Taviano vede la 3 dopo aver ottenuto un netto 3-0 con Sorrento nella gara d'andata al pala ingrosso di Taviano. Fra una settimana si giocherà il match di ritorno in trasferta per poter trovare un altro successo e quindi festeggiare poi la promozione in Serie A 3. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione va in archivio e si apre invece quello delle curiosità dell'almanacco, quindi tra un attimo ritorneremo in diretta per raccontarvi tutto ciò che concerne la giornata odierna con qualche piccolo ma prezioso consiglio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
1: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
2: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
1: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
2: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

sempre in diretta, lo siamo dalle 7, adesso però è tempo di curiosità dell'almanacco. Quindi scopriamone subito alcune partendo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 5:17, tramonta alle 20:14. La Luna invece è sorta ieri e tramonta alle 9:28 ed è in fase gibbosa calante. Vediamo invece chi ricorda la Chiesa. Oggi si celebrano Santi Bonifacio e Gualtiero. Il nome Bonifacio deriva da un antico nome latino, a sua volta legato all'aggettivo bonifatus, formato da bonus, buono, e fatum, destino. Se sei nato oggi, nati il 5 giugno, si meravigliano quando gli altri non li capiscono. Essi hanno infatti il loro linguaggio chiaro e semplice, ma basato sui fatti. Invece, le loro idee sono intricate, contorte, prive di contatto con la realtà. Sebbene non siano perfezionisti di natura, una volta individuata la direzione, si costringono ad andare avanti ad ogni costo. Oggi 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, una festività proclamata nel 72 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E vediamo anche di chi è la citazione, quella del filosofo e politico francese Michel de Montaigne, che ha detto così: una buona opera non perde le sue grazie perché sostiene cose contrarie alla causa. Ripartiamo dalla musica e grandi successi internazionali. Rosé e Bruno Mars qui su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
3: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
6: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

farti dire che nel nostro modo di vendere non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici ed occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, infatti, perché ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora indietro negli anni per vedere che cosa vi abbiamo riservato oggi. Siamo andati a recuperare un 45 giri degli anni 70. Dicembre 1977, quando veniva pubblicato Love is in the Air, un singolo del cantante australiano John Paul Young, un brano che potrebbe sembrare dal sapore estivo, primaverile, quando c'è amore nell'aria, di solito è quello il periodo che coincide, invece in questo caso fu pubblicato appunto a dicembre, magari fu scritto durante l'estate o la primavera, un singolo che ha ottenuto un successo a livello mondiale, anche la sigla di una telenovela brasiliana diventata famosissima e poi spot pubblicitari, insomma tante colonne sonore hanno sfruttato questo brano per poter presentare le loro pubblicità, i loro film e quant'altro, mentre per quanto riguarda, diciamo, il significato è abbastanza chiaro, si parla dell'onnipresenza dell'amore, Love is in the Air, un testo che descrive l'amore come una forza vitale che si respira ovunque, quindi si percepisce nella natura, nei suoni quotidiani e negli occhi della persona amata, pur mantenendo un pizzico di dolce incertezza e meraviglia. Love is in the air.

0: Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico D'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da D'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.

Radio Tutti Frutti è sempre in diretta, sono le 8:32 scattate adesso, tempo quindi di scoprire anche l'oroscopo di giornata. Lo facciamo insieme segno per segno, partendo chiaramente con l'Ariete. In questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro, naturalmente. Toro, gli astri suggeriscono che sarà il lavoro il grande protagonista di oggi e per chi è in cerca di una prima occupazione ci saranno occasioni da non perdere. Gemelli, giorno positivo per i superattivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad affermarsi e ottenere risultati gratificanti. Cancro, il fisico è stressato, dunque ridategli tono e capacità di tenuta. Tenete gli occhi ben aperti nell'ambiente di lavoro. Qualcuno potrebbe cercare di crearvi problemi mettendovi in cattiva luce. Leone, non tutto filerà liscio come l'olio. Il nervosismo è al limite, la capacità di sopportazione è ridotta ai minimi termini. Nel lavoro mantenete una condotta ordinata, eviterete inutili discussioni. Passiamo invece alla Vergine, in campo professionale darete il meglio di voi stessi allargando il raggio d'azione, vi sarà facile dare il via a nuovi affari redditizi. Bilancia, clima molto tiepido in amore che vi renderà un po' distratti, rimandate alcuni progetti di coppia, molti sono gli incarichi che oggi vi verranno affidati. Scorpione, sprizzate energia da tutti i pori e ciò vi rende molto belli agli occhi degli altri. Socievoli e propositivi come non mai, potete mirare ai successi sia al lavoro che in amore. Sagittario, la sorte vi mette sul piatto bei regali, meritato premio per il vostro impegno lavorativo, ma non accontentatevi, tutto quel che vi spetta vi sarà dato. Capricorno, dopo varie problematiche e litigi riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta a cuore. È il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti. Acquario, fate un grosso salto di qualità, non potete sottrarvi al compito che vi aspetta. Se siete indipendenti nel lavoro, potrete approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione. Pesci, per distrazione o eccesso di dignità commetterete una serie di errori sul lavoro, tanto che qualcuno andrà su tutte le furie, ma grazie alla furbizia troverete il modo e le parole per farvi perdonare. Ripartiamo dalla musica, tra poco torneremo indietro con l'accadde oggi e poi scopriremo anche le previsioni meteo.

torniamo, Berla cadde oggi, quindi andiamo indietro negli anni, fermi però al 5 giugno per vedere cosa è successo nel passato. Partiamo dal 1841, quando a Torino il 25enne Giovanni Bosco viene ordinato sacerdote. 1947, da Harvard il segretario di Stato George Marshall annuncia la necessità di mettere in campo un piano per ricostruire l'Europa distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel 62 debutta Spider-Man, ideato da Stan Lee. 1967, l'esercito di Israele avvia l'offensiva contro i paesi arabi, in particolare contro l'Egitto. Nel 68 in California un uomo spara al senatore statunitense Robert Kennedy. 1984, Time After Time di Cyndi Lauper è primo in classifica. Nel 2004 a Los Angeles muore il presidente americano, ex presidente americano in quel caso, Ronald Reagan. Nel 2011 a Roland Garros, ennesima sfida tra gli eterni rivali del tennis, Federer e Nadal, con quest'ultimo che vince gli Open di Francia. E tra i nati oggi, nel 1878, Pancho Villa, eroe della rivoluzione messicana. 1883, l'economista John Maynard Keynes. 1898, il poeta Federico García Lorca. Lo stesso giorno è nato lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 l'autore TV Michele Guardì. Nel 1946 Stefania Sandrelli, attrice. 49 lo scrittore Ken Follett. 57 il cantante Enrico Ruggeri. 69 un'altra cantante, Marina Rei, che omaggiamo nel giorno del suo 57esimo compleanno. E tra i tanti successi abbiamo deciso di farvi ascoltare Portami a ballare. Rimanete con noi, altre curiosità da scoprire insieme.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Qualche rallentamento per lavori sulla Brindisi-Lecce tra Surbo e Trepuzzi in entrambe le direzioni. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. E a Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi con strada chiusa tra via Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Pubblicità.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
8: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 30 giugno.

Network, qui su Mondo Radio, ultime curiosità da scoprire insieme prima di lasciarvi in compagnia di un po' di buona musica per ritornare alle 9.30 per la rassegna stampa nazionale e locale. Adesso previsioni meteo, cosa ci dice Super Meteo? Oggi ritorno e rinforzo dello scirocco, quindi umido sul basso Salento e nelle zone costiere. Cielo sereno poco nuvoloso, massime sui settori più settentrionali che toccheranno i 30 gradi, mari un po' mossi. Da domani giornata con vento un po' più debole e ancora umidità, le temperature staranno stazionarie, i mari più calmi. Mentre il proverbio dice così: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E ci lasciamo così, ancora musica qui su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
1: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
2: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
1: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime residenti in Valtellina sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
2: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
1: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
8: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
9: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.

Notti, quello che vi chiediamo è fidarci di noi, perché vi diamo solo consigli preziosi e opportunità. Ad esempio, se state cercando l'auto giusta, la Circhetta Automotive vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni, speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid, pensate, da soli 14.950 euro. Può essere vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro e possibilità di finanziamento e rottamazione. Scoprite subito la nuova 500 Hybrid da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto che si trova a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberta dalla redazione di Mondo. Ancora buongiorno a tutti da Davide.

Migranti, botte, abusi e paghe misere. In prima pagina anche il caso Minetti, la Grazia rimane, il Colle chiude il caso. Sulla Repubblica in primo piano l'approvazione della Camera del DDL sul nucleare con 155 voti a favore, spazio poi all'archiviazione del caso Berlusconi, Marina attacca il giudice, ancora il caso Minetti con il Quirinale che conferma causa risarcimento da 250 milioni. In prima pagina poi il messaggio di Zelensky a Putin, incontriamoci, in Medio Oriente un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Sulla Stampa, in apertura alla guerra in Ucraina, i segnali di pace tra Putin e Zelensky e poi spazio al caso della donna condannata per aver negato la chemio alla figlia che rifiuta le cure e stroncata da un tumore. Poi ancora l'intervista a Jabral, le nostre emozioni antidoto al capitalismo. L'Italia riapre il nucleare, il titolo invece del Messaggero sulla via libera della Camera al DDL, i vecchi impianti saranno smantellati, i comuni potranno candidarsi ad ospitare i siti. Pichetto Fratin dice con i nuovi mezzi ci sarà energia sostenibile. Nel frattempo si va verso un nuovo taglio delle accise, poi spazio al conflitto in Ucraina con Zelensky che propone a Putin di vedersi e finire la guerra. I quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport titola "La mia Inter ha sempre fame", nel virgolettato riguarda l'intervista all'allenatore dell'Inter Chivu, e ancora servono giocatori, palestra un bel profilo, la Champions però non sia un'ossessione. Spazio poi a Roland Garros, al derby da favola tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. In prima pagina anche il Milan e l'ultimatum di Rangnick. Il Corriere dello Sport titola "Palestra Inter più vicina con l'offerta da 42 milioni di euro più bonus", e poi Parigi Casa Italia sul Roland Garros e la sfida tra Cobolli e Arnaldi. Juve Sorlot con Gimenez, il titolo invece di Tutto Sport che parla anche del mercato dei bianconeri. Quotidiani locali, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno che titola "La sfida elettorale, pressing del governo sulla riforma, corsa ai ballottaggi, Renzi in Puglia, Meloni un equilibrista, il paese precipita". Mentre sul Nuovo Quotidiano di Puglia il titolo è "No alle assunzioni last minute per la sanità, stop ai manager uscenti, spese e impegni di fine mandato, c'è il richiamo della regione, solo atti urgenti". E poi le sfide della politica nell'articolo di approfondimento a firma Enrico Filotico, lavoro, welfare e cultura, l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Civici per il cambio di passo. Dopo la sferzata data dal PD, gli altri tre gruppi di maggioranza fanno quadrato per voltare pagina dopo un inizio in sordina in consiglio. La sanità ha assorbito i primi mesi di lavoro, ma adesso si cerca di voltare pagina. Passiamo invece al caporalato, CGIL attacca e flop per il decreto flussi in Puglia, 701 permessi, scrive Massimiliano Iaia su Quotidiano. Dopo la strage dei braccianti ad Amendolare, il sindacato torna a denunciare le condizioni di sfruttamento nei campi, nel mirino lo strumento del governo a fronte delle circa 25.000 domande presentate. E poi a proposito di sanità, assunzioni last minute, i commissari dell'ASL uscenti bloccati dalla regione, leggiamo dall'articolo di Vincenzo Damiani. Il capo di gabinetto Pellegrino ha trasmesso una direttiva ordinando lo stop a ogni procedura, dai concorsi alle promozioni e avanzamenti di carriera sino ai contratti. Sono attività non urgenti, non spetta a voi, leggiamo ancora nel virgolettato. Mare da primato, le acque della Puglia sono ancora eccellenti e il monitoraggio effettuato da SNPA sulla balneazione che conferma in Puglia i livelli qualitativi tra i più alti d'Europa. I roghi, incendi e campi incolti, la stretta del comune di Lecce che chiede più controlli e annuncia più sanzioni. Le leggiamo dall'articolo di Mattia Chetta, dall'inizio dell'anno sono già 70 i sopralluoghi effettuati e 60 le sanzioni. Nel mirino chi non rispetta le regole sulla cura e sulla pulizia dei terreni.
picchiata e rapinata in centro e caccia due giovanissimi.

0: vittime. Una donna è stata ferita in centro a Lecce ed è finita in ospedale. Gli aggressori invece sono fuggiti a piedi con gioielli. Sull'episodio indagano gli agenti delle volanti, al vaglio testimonianze e telecamere della zona. Mio figlio umiliato, si indaga per bullismo a Taurisano. Il racconto della madre sui social fa scattare gli accertamenti. Al vaglio un episodio avvenuto il 2 giugno nel centro del paese, quando il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei che avrebbe rovistato nel suo zaino, impossessandosi di alcune monete, di una torcia, poi l'avrebbero fatto stendere per terra e umiliato. Ci sarebbe anche un video registrato da alcuni cellulari che è attenzionato dagli inquirenti. Minacce ed estorsioni a Copertino, un proiettile, una lettera inviata ad un commerciante. La vittima è un 44enne, torna quindi l'incubo del racket. Sequestrata la busta e una munizione calibro 7,62. Clima teso in paese dopo i precedenti attentati delle ultime settimane. Via la demolizione del ponte sulla statale 16 all'altezza di Cursi, vertice in prefettura sul cavalcavia danneggiato con lavori previsti nei giorni dall'11 al 16 giugno. Il prefetto Manno ha convocato ANAS, tecnici e sindaci. Allo studio ci sono diverse ipotesi per una viabilità alternativa per il periodo dei lavori. Dune costiere prese d'assalto a Melendugno, in particolare a Torre dell'Orso. Arriva una lettera dell'ADOC Lecce che ha inviato la segnalazione al comune di Melendugno chiedendo un rafforzamento immediato dei controlli lungo il litorale. E poi lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Caccia al direttore sportivo, il Lecce è ancora in alto mare, scrive Tonio De Giorgi. Presidente Sticchi Damiani e i suoi fedelissimi stanno valutando diversi profili e se è il caso di confermare nel ruolo Trinchera. Intanto Sogliano lavora alla costruzione del Verona, Polito è un'idea, Massara invece è una suggestione. E poi il basket, per la Valtur Brindisi c'è Edoardo Del Cadia, adesso si punta anche a Esposito, a breve potrebbe giungere l'annuncio del rinnovo con l'ala grande che ha risolto il contratto che lo legava a Varese. E poi il volley in Serie B, Taviano vede la Serie 3, netto 3-0 al Sorrento nella gara d'andata, la finale playoff disputata al Pala Ingrosso di Taviano. Tra una settimana si giocherà a Sorrento e sarà la gara decisiva per poter ottenere la promozione in Serie 3. E chiudiamo con questa notizia. Con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa nazionale locale, ovviamente il nostro GR a carattere territoriale torna alle 12:30. Io vi lascio in compagnia di una bella sequenza musicale e poi alla diretta con Giustina a partire dalle 10. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
8: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
9: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
8: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
9: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
8: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
9: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Fra poco riparte un nuovo appuntamento con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Interrompiamo questa splendida sequenza di questo venerdì 5 giugno 2026, cominciata con Pino D'Angiò, con Ma quale idea, pezzo stratosferico, ragazzi, e prosegue anche benissimo questa sequenza di oggi, quindi rimanete sintonizzati all'ascolto, perché la nostra mattinata in musica, insomma, si fa ricca, si fa carica. Però prima vi voglio parlare di qualcosa di straordinario che ci permette di fare Salentoro, perché grazie a Salentoro possiamo trasformare i nostri preziosi in contanti e lo possiamo fare subito. L'oro è ai massimi storici, allora non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salentoro il vostro usato vale molto di più, e d'altronde Salentoro compra oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso, tutto l'extra, e poi per voi ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Avete ascoltato bene, fino a 500 euro in più, ma solo da Salentoro, perché solo Salentoro vi paga così tanto. E allora mettetelo alla prova, andate in negozio a Trecase in via Cadorna 54 vicino Piazza Cappuccini, ma anche ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 57 04 190. Seguite le pagine social di Salentoro per essere sempre sempre aggiornati. E allora continuate a seguirci, fra poco ritorno io che sono la vostra Giustina e saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30, come sempre in diretta, come sempre solo su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
2: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: La cronaca archiviata a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
2: Il Colle intanto prende atto che la grazia a Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
1: Il tennis, Sarah Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio.
4: Mondo Radio.
5: Mondo Radio.
6: Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Mamma mia, che roba, che roba. È arrivato di nuovo il fine settimana, possiamo dire, vero? Beh, certo, è così, eh. Allora, dunque, oggi venerdì, quindi sabato e domenica, per i comuni salentini che vanno al ballottaggio, significa che insomma ci attende un'altra domenica, un altro lunedì di voto. Come avvincente questo mese di giugno, veramente. Comunque, bella giornata. Ieri un po' velato il cielo, invece oggi di nuovo torna a splendere il sole. Questo fa ben sperare per il weekend, ma penso proprio di sì, e speriamo, perché insomma vorrei anche fare il primo bagno, perché io sono in ritardissimo come ogni anno, lo dico sempre, l'anno prossimo comincio a maggio e mi esce un naso così di Pinocchio, proprio non è che dica una bugia, sono proprio le buone intenzioni che vengono meno. Cioè, ma non per colpa mia, io la buona intenzione ce l'avrei, però insomma, tra il dire e il fare, andiamo avanti di proverbi questa mattina. Magari se avete il proverbio o un'espressione topica che vi accompagna in questa giornata,

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.

Countdown, gli Europe sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Oggi mi è partita proprio così la giornata. Allora, arrivano anche Mace, Salme con la Pesce con Cattive Abitudini. Fra poco arriveranno anche le nuove uscite discografiche di questo venerdì 5 giugno. Ragazzi, cosa ascolteremo? Ascolteremo Francesca Michelin, ascolteremo Geolier, ancora abbiamo da ascoltare per esempio Michele Bravi e ancora Dito nella Piaga, Dolce Nera, anche Benge Fede mi hanno pubblicato e poi Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors hanno pubblicato una nuova canzone. E noi chiaramente che cosa facciamo quest'oggi? Ma certo che ce ne andiamo ad ascoltare tutto questo nel corso di questo appuntamento che ci porterà in reciproca compagnia fino alle ore 12:30. Ma attenzione, attenzione, fra poco con noi ci sarà un graditissimo ospite, Manu Funk. Perché? Perché è lui, assieme ai suoi compagni di brigata per Disco Macumba, è il protagonista del disco Asco di Radio di questa settimana. Quindi fra pochissimo saremo in diretta con Manu Funk sulle frequenze di Mondo Radio.

0: pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, siamo i Disco Macumba e gira il Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: noi Disco Macumba con Gira, e con noi, come anticipato, come annunciato, abbiamo Manu Funk. Ciao Emanuele, benvenuto su Mondo Radio.
1: Ciao, buongiorno, ciao Giustina.
0: Che bello averti qui con noi, il grande Manu Funk, leggendario io direi. E chiaramente ritrovarti anche in questa nuova formazione, che è quella dei Disco Macumba, assieme all'immensa Chiara Corallo con questa voce ipnotica, e a Gabriele Blandini, che praticamente anche lì parliamo proprio del gota della musica salentina pugliese. Come state? Innanzitutto, se puoi parlare anche a nome degli altri due, come stanno i Disco Macumba? Bravo.
1: Allora, innanzitutto siamo felicissimo di essere qui con te stamattina. Siamo carichi, siamo carichi a molla. Come sai, sia io che Gabriele siamo degli affezionados della radio. Siamo carichi perché questo progetto, diciamo, è nuovissimo, come sai. È un progetto che nasce un po' dalla voglia, dalla ricerca sonora, diciamo, una ricerca musicale dietro questo progetto importante. Ovviamente, oltre me, Gabriele, che abbiamo curato io la produzione, certo. Gabriele con la sua tromba magica, abbiamo la nostra Chiara Corallo alla voce, che ha scritto i testi e ha cantato questi brani. Questo brano, diciamo, per me in maniera stupenda.
0: È vero.
1: Insomma,
0: come avete deciso di far nascere questo progetto? Come mai è arrivata questo bisogno di esplorare anche, no, altro, magari anche a livello musicale, di dar vita a qualche cosa di nuovo?
1: Allora, innanzitutto perché, voglio dire, c'era un'esigenza di qualcosa di nuovo, innanzitutto, partendo da questo presupposto, certo. Abbiamo questa esigenza, io in particolare, e quindi, come dicevo, ci siamo messi un attimo a capire in che direzione portare questo progetto, che nasce, diciamo, un po' da parte dall'elettronica.
0: Ok.
1: All'elettronica abbiamo voluto aggiungerci, diciamo, lì c'è stata un po' di ricerca sonora tra le culture del mondo, perché comunque, come senti, c'è un beat elettronico, ci sono delle percussioni che, tra l'altro, su questo brano sono suonate da un ragazzo di Taranto, Vincenzo Vinclato, che è bravissimo e che ringrazio. Quindi ci sono delle influenze che vengono dall'America Latina, dalle culture dell'America Latina, quindi percussioni un po' cumbia. E poi alla fine, in questo giro, in questa ricerca, siamo ritornati poi alla tradizione, a scrivere comunque dei testi in dialetto nostro.

0: altri.
1: Certo.
0: Che ci sembrava il giusto modo di chiudere il giro del mondo.
1: È vero, che poi si torna insomma alle radici, poi inevitabilmente.
0: Esatto.
1: Senti, è fantastica questa combo che avete realizzato, che sta veramente davvero di autentico, soprattutto c'è tanto significato dietro, a partire appunto dal tessuto musicale di questo progetto dei Disco Macumba, di questo singolo che ascoltiamo Gira, e che magari fra poco andremo ad approfondire però anche il significato, no, dei testi, però
0: certo.
1: Magari mi anticipa anche altri lavori, è vero Emanuele?
0: Certo, assolutamente. In realtà questo è solamente il primo. Tra l'altro abbiamo spinto per uscire in questo periodo perché volevamo dare proprio, non vedevamo l'ora di dare il via al progetto.
1: Benissimo.
0: Poi sai, essendo una nuova release, capito, diciamo, che sta partendo, questo è solo il primo, e abbiamo in cantiere un altro bel po' di brani che usciranno man mano. In realtà la previsione con la squadra, con il team, è di farli uscire da settembre.
1: Ok.
0: Diciamo, questo è il singolo che abbiamo voluto far uscire in anticipo per l'estate.
1: Giusto.
0: Magari per costruire anche un po' il discorso live, e da settembre ci sono già in cantiere, diciamo, il disco è quasi pronto.
1: Fantastico.
0: Ci sarà un EP completo di altri 5-6 brani.
1: E allora, beh, in questo caso io ti prenoto per gli studi di Mondo Radio Tutti Frutti. Li presentiamo, ma con voi qua, nei nostri studi.
0: Certo.
1: ottimo. Ma certo, assolutamente. Qua vi intercettiamo subito appena avete il prossimo pezzo che uscirà a settembre con l'EP, poi prepareremo lo specialone, la puntata speciale. Senti, quando parte questo brano che si intitola Gira? Così subito parte con un omaggio veramente molto evocativo, però che già subito ci dice qua parliamo di cose nostre e parliamo di femmine, no? Ad un certo punto andiamo direttamente alle radici, quindi le donne sono al centro anche della narrazione di questo brano?
0: Ma totalmente, le donne sono al centro di questa narrazione. Innanzitutto questo diciamo, abbiamo voluto inserire questa intro proprio per sottolineare, diciamo, no? Innanzitutto come dire, volevamo inserire la tradizione.
1: Certo.
0: Forte, un messaggio tradizionale. Tra l'altro io sono cresciuto con questo canto, mi ricordo che mio papà mi portava a suonare questo brano con il coro delle donne, ricordo alle suore di Turbo.
1: Wow.
0: Tornato, facevo, io avevo 5-6 anni, mettevo con la chitarra di fianco a lui. e questo è un brano che comunque sia, perché poi durante il testo parliamo, diciamo, tutto il brano parla di donne, fa riferimento alle tabacchine, alle donne, diciamo, salentine che andavano a raccogliere il tabacco, e questo, diciamo, era proprio il brano che le richiama,
1: assolutamente,
0: diciamo, meglio di tutti, e da lì infatti poi si continua, perché poi nel testo come se ci fosse un'evocazione alle donne del passato, dove chiediamo la forza, c'è una sorta di evocazione alle donne del passato per cercare la forza in loro per andare avanti in una società, diciamo, una società malata che corre e gira.
1: Hai ragione. Senti una cosa, ma questo pezzo sarà il primo dell'EP? Avete già l'ordine?
0: Sicuramente sì.
1: Ok. No, perché
0: in realtà l'ordine non c'è
1: ancora. Ok. No, perché appunto, per come giustamente mi hai fatto riflettere su questa cosa, è come se fosse, sai, l'invocazione alla musa dei poemi epici, capito? È perché proprio è come se invocaste appunto le donne del passato per guidarvi, no, in questo percorso, per guidare tutti poi all'interno di questa società, come dicevi, che gira senza sosta. E così mi era
0: quasi come un rituale mantra, capito?
1: Bravo. Vale. Senti, dice il testo è bellissimo perché poi insomma va ascoltato bene, dice ci la vita te stanca turna retu ca intra lupetto mio un cete veleno. Ecco, questo cuore dice gira gira gira core meu, però questo cuore insomma all'interno del cuore circola, nella circolazione sanguigna circola veleno, come mai?
0: Diciamo appunto, purtroppo viviamo in una società malata, sì. che soprattutto più avanti si va, più è così, è un po' come dire rallenta, non corre, cioè, anche se c'è il cuore pieno di veleno, c'è sempre una soluzione, torna a casa, diciamo, no? Tra virgolette, perché comunque, come dicevo, la società va velocissima, il mondo gira, ma intorno a noi c'è tutto il marcio, quindi un po' è come chiedere alla terra, alle donne dell'antichità, come dicevamo, la forza di reagire. La forza di resistere a tutto questo male.
1: Senti, e c'è scritto pure, io adesso ragazzi sono innamoratissima di questo brano, come la nonna mia tenia paura, hai visto, pure quando l'umunno ne pesava mentia lucanto intra ogni cosa dura. Che meraviglia, che meraviglia. Quindi l'arte ci aiuta, la musica, l'arte, come la vede Emanuele?
0: Ma dai tempi che furono, come le nostre donne salentine che cantavano mentre erano quasi schiavizzate in campagna, come lo facevano nelle schiavitù di cotone dove è nato il blues, il jazz, voglio dire.
1: Verissimo.
0: In ogni situazione drammatica e tragica comunque la musica sia riuscita a portare un barlume di speranza e di gioia anche nelle situazioni peggiori.
1: Benissimo.
0: Dell'umanità, voglio dire, che di umano forse avevano poco.
1: È vero, ci somigliamo molto a tutte le latitudini e le longitudini, questa è la verità, eppure nonostante questo riusciamo comunque a pensarci nemici, che è una cosa molto strana, voglio dire.
0: Ovviamente. Quello che penso io è che penso che ci vogliano un po' tutti nemici.
1: Sì, esatto, perché se no non fanno girare quello che deve girare.
0: La moneta.
1: Infatti, money makes the world go round, esatto. Dicevano in cabaret. Senti, come si trova Manu Funk con Disco Macumba dopo le tue tante esperienze Bunda Move, Io te Puccia, insomma.
0: Sì, il mio progetto di lista, eccetera.
1: Certo.
0: Ti dico, mi ritrovo perché era un po' anche una mia esigenza, poi con Chiara avevamo voglia di fare musica nuova, era proprio l'esigenza di fare qualcosa di nuovo. Poi ovviamente oltretutto voglio dire faccio il produttore, quindi comunque sono sempre alla ricerca di novità, insomma,
1: stimoli,
0: di nuovi stimoli, esatto, come cantavamo con i Bundamo qualche anno fa. Ovviamente tutti i progetti continuano ad andare avanti.
1: Bene.
0: Però questo discorso di Scomagumba mi sta dando tanta energia, tanta carica, poi sai, voglio dire, noi, cioè, nel senso, nell'arte,
1: certo.
0: La facciamo da tanti anni e quindi era anche un po' necessario, importante,
1: rinnovare,
0: cercare un nuovo modo per esprimerci artisticamente.
1: Senti, noi non vediamo,
0: molto semplice.
1: Non vediamo l'ora anche di ospitarvi qui negli studi di Mondo Radio, ma anche vedervi dal vivo. Mi dicevi nel fuori onda che comunque insomma qualche data è in programma, sicuramente a partire da settembre, poi ci saranno grandi occasioni.
0: Sì, assolutamente. Bene. Già l'11 settembre abbiamo una data da Avellino.
1: Benissimo.
0: Diciamo si sta iniziando a costruire un calendario perché come puoi immaginare essendo un progetto fresco è appena uscito, quindi stiamo costruendo, sicuramente uscirà qualcosa anche quest'estate, magari
1: bene.
0: I nostri social avviseremo, diciamo, metteremo
1: tutte
0: le date.
1: A proposito di social, dove vi troviamo? Dove troviamo i Disco Macumba?
0: Ovunque, ormai ci trovate ovunque, su tutti i social,
1: pure TikTok.
0: Disco Macumba Esatto.
1: No,
0: esatto,
1: davvero. Esatto, c'è Chiara. C'è Chiara, okay. Salutiamo
0: Chiara. Chiara che è la giovane del gruppo, ecco. Quindi, che lei che gestisce.
1: Beh, sì, in effetti. C'è una bella differenza, voglio dire, noi siamo più o meno sulla stessa barca, io sono dell'89, esatto. Tu sei dell'85, Gabriele Blandini dell'88, esatto. E c'è Chiara che è giovanissima, del 2000.
0: Stiamo puntando lei. sulle forze nuove, le forze fresche, capito?
1: Stiamo messi male noi, dimmi, che ridi.
0: ci difendiamo.
1: Dai, va allora, bene.
0: Bene, comunque per questo ci trovano ovunque, disco ma con un basket staccato, così come lo senti, si scrive.
1: Benissimo. E chiaramente poi in streaming, giusto?
0: Certo, su tutti i portali digitali, sì. Ovunque, adesso diciamo è facilissimo, basta digitare. Benissimo. Disco Macumba, okay. Si gira e vi comparirà ovunque.
1: E ascoltatele anche nei vostri party estivi, nelle cose, ragazzi, streammate alla grande, ci sta.
0: Okay, i prossimi saranno ancora più ballabili.
1: Addirittura, mamma mia, e qua dovete venire per forza. Allora, io ringrazio Manu Funk per questa bellissima chiacchierata in questo venerdì, e mi raccomando, seguite Disco Macumba, soprattutto ascoltateli e fate in modo che diventino la vostra colonna sonora dell'estate 2026 con Gira. Grazie a Manu Funk, ringraziamo anche
0: grazie
1: Chiara Corallo, Gabriele.
0: Ciao.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si continua a viaggiare senza problemi lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Possibili rallentamenti per lavori sulla Brindisi-Lecce tra Surbo e Trepuzzi in entrambe le direzioni. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata, e a Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi con la strada chiusa tra via Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali, tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi, assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
3: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
4: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
6: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
8: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una super valutazione mai vista.
9: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
2: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
3: Novità, novità, novità, novità, novità, novità, novità, novità.
4: Tutti frutti.

Businessman, ma avete sentito questo pezzo? Ti piace vincere facile, dito nella piaga? Ponzi, ponzi, poropo. Allora, se la gioca. Comunque, veramente, cioè, bello. Businessman, dito nella piaga, che macina successi. Da, che fastidio. In avanti, anche l'album sta andando molto bene. Miss Italia, questo album pubblicato da Dito nella Piaga, ed è riuscita a pubblicarlo con questo titolo, con questo nome, perché insomma i patron di Miss Italia, della insomma kermesse della per la più bella d'Italia, diciamo, non erano molto d'accordo a far pubblicare a Dito nella Piaga un album con questo titolo, ma l'ha spuntata lei, l'ha spuntata Margherita. Allora, dunque, quindi che dire, è Businessman, si allinea anche con lo stile provocatorio e fuori dagli schemi di Dito nella Piaga, e ci sono una serie di date live che attendono Dito nella Piaga anche qui da noi, ragazzi, anche giù in Salento. E quindi non il 18 luglio, per esempio, sarà a Porto Rubino, ad Otranto, Dito nella Piaga. Insomma, che dire, poi lo sappiamo, questo sodalizio straordinario con Carolina Bubbico, anche quando Carolina è andata a suonare, credo che fosse a Roma, non ricordo in quale locale, ad un certo punto è comparsa lei, hanno eseguito anche un pezzo insieme, insomma, bene. Quindi che dire, auguri a Dito nella Piaga per questa nuovissima pubblicazione, e che è uscita proprio questa notte. Questa è la prima delle numerose uscite che andremo ad ascoltare nel corso di questo appuntamento in musica di oggi. Adesso però ritorniamo ai classiconi, quelli che poi insomma rimarranno in eterno, imperituri nei secoli dei secoli, amen. Arriva Pino Daniele sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti con Yes I Know My Way.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti. E un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
1: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
2: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana. A Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beit In e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
1: La politica. Primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
2: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
1: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita del 0,7% sino al 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

Ed eccoci qua l'Equipe 84 con Io in mente te e Io in mente Cerchetta Automotive, ragazzi. E sì, perché se state cercando l'auto giusta per voi è proprio da Cerchetta Automotive che bisogna andare, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo da Cerchetta Automotive, infatti potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, e tutto questo chiaramente per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Attenzione, perché c'è anche una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid a partire da 14.950 euro. Sarà vostra la nuova 500 Hybrid grazie a Cerchetta Automobili a partire da questo prezzo. Ah, e sappiate che può essere vostra anche con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e con possibilità di rottamazione. E allora scopritela da Cerchetta Automotive. Visitate il parco auto di Cerchetta Automotive a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Benissimo, e allora adesso arrivano i Ramones con Sheena is a Punk Rocker. Perché? Perché era il 2002 quando se ne andava Douglas Glenn Calvin, in arte Didi Ramone, il bassista dei Ramones. Era nato nel 1951, si spegneva il 5 di giugno del 2002, e noi allora ci ascoltiamo i Ramones su Mondo Radio. Tutti frutti!

0: pubblicità.
1: La testa gira. La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Le migliori hit del momento.
1: Le migliori hit del momento.
0: Le più richieste, le più votate,
1: le più vendute.
0: Le più vendute.
1: Solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente.
2: Disco.
3: Novità.

Qua di nuovo insieme abbiamo ascoltato Partenope, che è la proposta per l'estate 2026 di Mercan Cremont, Serena Brancale e The Colors. Ragazzi, che ve ne pare? Scriveteci le vostre impressioni, sensazioni in merito ai pezzi che vi stiamo facendo ascoltare. Dito nella Piaga, che ha pubblicato il nuovo pezzo, e poi loro, e dovete vedere anche qual è, insomma, diciamo, la foto rappresentativa di questo brano. Proprio spruzzano, come dire, no, sprizzano figaggine da tutti i pori, nel senso, nell'immaginario, ecco, della modaiolo, ecco, di questa stagione. Va bene, allora, quindi diciamo, c'è il funk e c'è il pop dei The Colors, c'è poi Serena Brancale che in queste cose ci sguazza alla grandissima. Lo stile è quello della Italo Disco, che si intreccia a percussioni, un po' le avete sentite, che accompagnano bene e ti fanno andare. Quindi c'è il ballo di mezzo, c'è il sud. Che vogliamo di più, ragazzi? Questa è una proposta per l'estate. Di questo brano Serena Brancale dice: sono molto entusiasta di Partenope, una canzone che fin dal primo ascolto mi diverte, mi ricorda il mio mare in Puglia, tutte le emozioni che porta con sé. Sono felice di aver scritto questo pezzo insieme ai ragazzi. Trovo che sia un brano pieno di energia e voglia d'estate, capace di mettere tutti di buon umore. Eccoci qua. Ma in effetti, voglio dire, si candida, è candidabile, a pezzo dell'estate 2026. Detto questo, una certa Shura, che si chiama Madonna, ha pubblicato un nuovo singolo, l'ha pubblicato il 4 di giugno, si intitola Love Sensation. Allora, noi, prima di parlarne, ce lo andiamo ad ascoltare. Madonna, con il nuovo singolo, arriva su Mondo Radio.

Questo è il nuovo pezzo con cui Madonna ci ha sorpreso in questi primi giorni del giugno 2026. Già c'era il pezzo che sta andando molto bene con Sabrina Carpenter, ma insomma Love Sensation è il terzo brano pubblicato da Madonna nel 2026 dopo I Feel So Free, appunto quello con Sabrina Carpenter. E arriva questo brano, insomma direi che il sound l'avete riconosciuto, in pieno stile Madonna, ragazzi, non ha bisogno di molte presentazioni, è sicuramente un'altra anticipazione dell'album Confessions The Second. Quindi insomma ragazzi, questo è quanto. Cosa ci attende? Uscirà tra l'altro il 3 luglio l'album, e quindi la provocazione la fa da padrona. Comunque continuiamo così. Si intitola Confessions on the Dance Floor parte 2, praticamente il nuovo album che è l'atteso sequel del disco del 2005, pazzesco, con Hang Up, con Sorry, insomma ragazzi. Ragazzi, Lady Ciccone ritorna a fare Lady Ciccone. Adesso noi ritorniamo vintage, arrivano gli ABBA con Voulez-Vous sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ma chiaramente mica è finita qua la nostra esplorazione per quel che riguarda i singoli pubblicati quest'oggi. Arrivano ancora Francesca Michelin e poi io direi anche Dolce Nera, insomma tante cose da ascoltare. Rimanete all'ascolto su Mondo Radio Tutti

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio,
1: in collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Strega comanda. Strega comanda.
1: Questa bella versione di Francesca Michelin, Strega comanda, sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, ci fa molto piacere.

insomma ci racconta tanto di questa bravissima Francesca Michelin, e diciamo che è qualcosa che ci racconta molto della personalità eclettica di Francesca Michelin. Era già uscito Una donna non può, che era veramente molto interessante, un pezzo che aveva definito anche Francesca Michelin tragicomico, ma anche questo lo è. E Magia Bianca è veramente un lavoro che insomma ci piace molto, già le anticipazioni sono meritevoli, ed uscirà il 12 di giugno, quindi ci siamo. C'è Una donna non può, c'è Strega comanda, c'è Solstizio d'estate, c'è Magia Bianca Magia Nera, è veramente un album che ci conduce in un percorso nuovo ed interessante. Bene, arriva anche Dolce Nera, ce la facciamo insomma così un tuffo nelle pubblicazioni discografiche al femminile, ci piace molto questa cosa. Arriva Dolce Nera con Epopea, il titolo del nuovo singolo per Dolce Nera, ce lo andiamo ad ascoltare. Parliamo di un pezzo funk elettronico molto sensuale che trasforma il disagio contemporaneo in un rituale dance notturno. I bassi ipnotici ci sono, le pulsazioni da club anche, c'è quell'atmosfera un po' urban, un'attitudine un po' teatrale che è quella che contraddistingue anche Dolce Nera. Insomma, il racconto è quello di una generazione anestetizzata dai social, dalla superficialità e dalle relazioni artificiali, ma anche disperatamente in cerca di connessione autentica, desiderio e presenza fisica. Epopea, Dolce Nera, disco novità sulle frequenze di Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
1: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
2: E un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'agenzia romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
1: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13:30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale. Apriamo con la cronaca e con l'uomo che è fuggito all'alt dei carabinieri, ma dopo essere stato bloccato è stato arrestato perché trasportava droga e guidava senza patente. Verremo poi alla grave richiesta estorsiva subita da un imprenditore, un 44enne di Copertino, ed ancora le auto in fiamme, altri fatti di cronaca, l'attualità, gli eventi e lo sport.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del 700, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di Media Print Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. Media Print Solution, il POS giusto per il tuo business.
9: un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 30 giugno.

anche questa proposta per l'estate 2026 da parte di Malika Ayane è arrivata in questo 5 giugno 2026. Abbiamo ascoltato una possibilità. Malika Ayane sulle frequenze di Mondo Radio, Tutti Frutti naturalmente. Questo brano che arriva anche dopo Animali Notturni, no? Che ha presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Dice Malika: c'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia, armonia evoca invece, non lo so, un po' più di spensieratezza. Quindi una possibilità, che è la canzone che avete appena ascoltato, dice Malika Ayane, è una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l'immagine della felicità che arriva dall'esterno, dalle cartoline delle vacanze per esempio, non sia universale, anzi a volte rivela una trappola in cui si cade. Bene, bene, bene. Allora, interessante. Tutto questo, e quindi siamo molto contenti di aver ascoltato anche questo brano di Malika Ayane che ci piace molto. Detto questo, ragazzi, parliamo di cose serie, di cose di sostanza, e vi voglio parlare di Salento Oro, perché Salento Oro trasforma i vostri preziosi in contanti e lo fa subito. L'oro è ai massimi storici e allora non lasciatelo chiuso in un cassetto, andate da Salento Oro, il vostro usato vale molto di più. Compra oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra arriva per voi, perché Salento Oro vi dà il 50% in più sui vostri preziosi, fino a 500 in più, euro in più rispetto alle altre valutazioni. Avete sentito bene, solo Salento Oro vi paga così tanto, quindi metteteli alla prova andando dove? A Tricase in via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, ma anche ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Scegliete Salento Oro, chiamate, scrivete al 328 57 04 190, seguite Salento Oro anche sui social per essere sempre aggiornati, approfittatene. Ok, prosegue e si avvia alla fine il nostro appuntamento in musica di oggi.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.

con Partigiano Reggiano sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente vi voglio parlare, ragazzi, di Valmauto, perché se volete dare una scossa alla città senza rinunciare al risparmio, e allora è da Valmauto che dovete andare, perché trovate la nuova Toyota Aygo X Hybrid, praticamente il crossover urbano compatto che unisce stile audace, agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida è rialzata, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti, praticamente perfetta per muovervi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X, ovviamente da Valmauto a Tricase. E ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota, di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it, l'auto giusta vi aspetta, costa meno di quanto pensiate. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Non dimenticate ancora che da Valmauto trovate anche un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamate lo 08 33 54 40 00. Benissimo. Ed ora ci lasciamo, perché è arrivato il momento di cedere il microfono a Davide Ruberto all'informazione. Arriva il giornale radio locale sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, poi gli appuntamenti pomeridiani, e io, che sono la vostra Giustina, vi do appuntamento domani mattina. Chiaramente vi dico che oggi abbiamo ospitato Manu Funk per il disco Macumba, e tutto quello che ci siamo raccontati con il grande Manu Funk è a vostra disposizione sul sito di Mondo Radio, ma anche sui nostri profili social. A proposito, seguiteci. Chiudiamo con Giusy Ferreri e la sua Partite Adesso. Ciao ragazzi, ci risentiamo domani mattina, rimanete con noi su Mondo Radio, naturalmente.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Non si ferma l'alta dei carabinieri e dopo un inseguimento viene trovato con droga e senza patente. È finito in manette un 24enne residente a Taviano nella notte tra mercoledì e giovedì durante un controllo da parte dei militari di Casarano. Alla vista delle forze dell'ordine il conducente si è dato alla fuga e dopo un inseguimento per le strade di Taviano è stato bloccato nei pressi di Gallipoli. La perquisizione dell'abitacolo ha permesso di rinvenire circa 50 grammi di hashish. L'auto inoltre era priva della copertura assicurativa e il conducente senza patente perché mai conseguita. Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato arrestato e condotto in carcere. Una grave richiesta estorsiva è stata recapitata ad un imprenditore 44enne di Copertino, destinatario di una busta lasciata davanti al cancello della sua azienda. La scoperta è avvenuta lunedì sera, all'interno un proiettile calibro 7,62 e un foglio con la minaccia a preparare decine di migliaia di euro. L'intero materiale è stato sequestrato dai carabinieri di Copertino che hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto. Gli uomini dell'arma hanno già eseguito un sopralluogo intorno al deposito aziendale con l'obiettivo di verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza. Ancora auto in fiamme a Lecce, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Firenze nel rione San Sabino nella tarda serata di ieri a causa di un incendio che ha completamente avvolto una Lancia Y. La vettura in fiamme risulta essere in uso a una coppia di ottantenni. I primi rilievi non hanno permesso di stabilire la natura del rogo. Le autorità competenti hanno quindi avviato tutti gli accertamenti del caso. Un grave episodio di bullismo si è verificato a Taurisano due giorni fa. Un gruppo di ragazzini avrebbe preso di mira un quindicenne bloccandolo e rovistando all'interno del suo zaino per appropriarsi del denaro. Dopo aver rubato i pochi spiccioli trovati, i componenti del branco hanno costretto il giovane a strisciare sul pavimento, umiliandolo pubblicamente mentre qualcuno riprendeva la scena con il cellulare. Il commissariato di polizia di Taurisano sta adesso procedendo all'acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per individuare tutti i giovani coinvolti nella vicenda. Le indagini sulla morte di Mattia Ottaviano, il collaudatore 36enne di Tuglie, deceduto il 21 febbraio del 2024 sulla pista del Nardò Technical Center, si sono chiuse con 5 indagati. A 3 di loro viene contestato in concorso l'omicidio colposo per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Secondo la procura, avrebbero omesso di adottare le misure necessarie alla protezione dei lavoratori dai rischi. All'altro collaudatore coinvolto nel sinistro invece viene contestato di essersi immesso nella corsia di marcia senza comunicarlo alla sala controllo. Alla società infine è attribuito l'illecito amministrativo perché avrebbe risparmiato sui costi degli interventi necessari a contenere i rischi. Si sono chiuse le indagini preliminari nell'inchiesta sul fallimento della GRS, società impegnata nella gestione di residenza sociosanitaria per anziani, avvenuto il 4 maggio del 2021. Nell'atto sono contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed è stato notificato a 9 indagati, per 4 dei quali lo scorso aprile è stata disposta una misura cautelare. Secondo le indagini, l'impoverimento del patrimonio aziendale sarebbe avvenuto attraverso 3 canali per una distrazione complessiva di circa 720.000 euro a fronte di un debito di oltre 3 milioni nei confronti di erario, INPS e dipendenti. Si chiude con una condanna per maltrattamenti in famiglia il processo a carico di un 49enne del Leccese. La pena è stata di 2 anni e 4

0: mesi di reclusione, già decurtata di un terzo per la scelta del rito abbreviato. L'imputato, tra gli addebiti, avrebbe costretto la moglie ad assumere cocaina per screditarle i servizi sociali e farle togliere i figli. Le motivazioni della sentenza, che ha riconosciuto anche il risarcimento del danno per 20.000 euro alla parte civile, saranno depositate nei prossimi giorni. Si chiude la vicenda giudiziaria sull'operazione Pegaso. Nelle prime ore di ieri i carabinieri di Maglie hanno dato esecuzione a 8 ordini di carcerazione. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello Leccese a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha reso irrevocabili le condanne. Gli arresti sono stati eseguiti tra Martano, Cursi e Corigliano d'Otranto. Le accuse a vario titolo sono di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso. Voltiamo pagina agli eventi. Giunge alla sua 11ª edizione la Lunga Notte delle Chiese, la grande notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono cultura, arte, musica e teatro. Quest'anno per la prima volta aderisce anche la parrocchia Santa Maria delle Grazie Tutino di Tricase. Ascoltiamo il parroco Don Pasquale Carletta.
1: Quest'anno ricorre l'800° anniversario della salita al cielo di San Francesco d'Assisi. L'evento ha come tema Home, Francesco va e ripara la mia casa. Questa è la chiamata che riceve San Francesco d'Assisi da parte del Crocifisso di San Damiano. Ma noi vogliamo fermarci a riflettere su una dimensione importante: la casa è la casa della nostra vita. E in qualche modo nell'evento veniamo mandati anche noi a riparare la casa della nostra vita, della nostra storia, di quello che noi siamo. E quel nostro appuntamento di Tricase si svolgerà in questo modo: conosceremo la nostra chiesa, Santa Maria delle Grazie, perché ci saranno delle visite guidate da parte dei giovani che, come ciceroni, ci accompagneranno alla scoperta dei tesori nascosti. Poi alle ore 20 ci sarà il concerto sui testi e le musiche di Angelo Branduardi, dell'Infinitamente Piccolo. E poi all'interno di queste musiche, gli scritti di San Francesco interpretati da Pasquale Santoro e da Maria Brandolino. E poi ci saranno un reading a due voci su Chiamatemi Don Tonino, perché Don Tonino era anche un terziario, il venerabile Don Tonino Bello era un terziario francescano.
0: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce, anche nel campionato di Serie A 2026-2027, il Sud Italia sarà rappresentato solamente dal Lecce, al netto di Napoli e Cagliari. L'ufficialità arriva dopo la mancata promozione del Catanzaro. Per quanto riguarda il calendario della competizione, sarà sorteggiato oggi pomeriggio alle 18:30 durante la cerimonia della terza edizione del Festival della Serie A nel Teatro Reggio di Parma. Si giocherà fino al 30 maggio 2027. Come già visto, la sequenza delle partite del girone d'andata sarà differente da quella degli incontri di ritorno, ma per affrontare lo stesso avversario dovranno essere trascorse almeno 8 giornate. Veniamo invece alla Serie 3 di volley maschile. Il roster di Aurispa DFV si arricchisce di talento e potenza per il prossimo campionato. È ufficiale, infatti, l'ingaggio dello schiacciatore Ian Ferri, classe 2004. Lo schiacciatore è alto 194 centimetri ed è uno dei giovani profili più promettenti del panorama pallavolistico nazionale. Il posto 4 arriva dopo 3 stagioni di A2, prima con Ravenna e poi con Catania. E chiudiamo con questa notizia. Grazie per l'attenzione. Un saluto da Davide Roberto.
2: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
3: Pubblicità.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
8: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
9: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
8: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
9: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
8: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
12: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
13: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
12: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
14: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
15: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
16: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la guerra in Ucraina, un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
1: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderà una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
2: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nelle Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
1: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Lungo, il capo di stato maggiore della difesa generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
2: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
1: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Prima di entrare in casa, stavo un'ora cercando.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
6: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
7: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix. Su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
9: Mondo Radio, tutti i frutti.
8: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
9: Mondo Radio Tutti Frutti.
8: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e su Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, se continua a viaggiare senza problemi lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese, possibili rallentamenti per lavori sulla Brindisi-Lecce tra Surbo e Trepuzzi in entrambe le direzioni. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata, e a Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi con la strada chiusa tra via Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile e sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
2: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
1: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali e private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
2: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
1: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
2: Ed è tutto, a più tardi.

senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 30 giugno.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: 60-70 Classics.
8: 60-70 Classics.
7: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino. I marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino. Dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale: il pranzo.
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea! Un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Greatest Hits.
7: Ogni giorno.
6: Ogni giorno.
7: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato illegale.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
2: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
1: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
2: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
1: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 30 giugno.
7: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Bono Party, yeah.

0: pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura. Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 30 giugno.

magica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Bar Le Constellation a Crans-Montana che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
2: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
2: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
1: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Pomeriggio tutti frutti. Tutti frutti. Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle. Su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore. Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
1: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
0: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
2: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione. Welcome to

Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 30 giugno.
7: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
8: Ed eccoci qui, allora buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile, ancora con un po' di voce un po' giù, colpa dell'aria condizionata, non c'è niente da fare, non riusciamo praticamente a rinunciarci, lo dico tutte le volte, praticamente almeno in macchina riesco ad evitare, perché aprendo da una parte, aprendo dall'altra, circolo d'aria, tutto quello che è, però quando si arriva qui in radio, ragazzi, o si sta in ufficio chiusi, non c'è niente da fare, e allora lì bom, arriva la botta, arrivederci e grazie. Vabbè, però cercheremo di fare alla stessa maniera quello che è il nostro dovere, ossia quello di farvi ascoltare la più bella musica che ci sia, mi raccomando, sapete, due sono le uniche regole che fanno ormai parte del nostro programma, ossia la prima, alzare un po' i volumi, la seconda, occhio per chi è alla guida. Per tutto quanto il resto, tranquilli ragazzuoli, ci penso io, oggi.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Non si ferma l'alt dei carabinieri e dopo un inseguimento viene trovato con droga e senza patente. È finito in manette un 24enne residente a Taviano nella notte tra mercoledì e giovedì durante un controllo da parte dei militari di Casarano. Alla vista delle forze dell'ordine il conducente si è dato alla fuga e dopo un inseguimento per le strade di Taviano è stato bloccato nei pressi di Gallipoli. La perquisizione dell'abitacolo permesso di rinvenire circa 50 grammi di hashish. L'auto inoltre era priva della copertura assicurativa e il conducente senza patente perché mai conseguita. Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato arrestato e condotto in carcere. Una grave richiesta estorsiva è stata recapitata ad un imprenditore 44enne di Copertino, destinatario di una busta lasciata davanti al cancello della sua azienda. La scoperta è avvenuta lunedì sera, all'interno un proiettile calibro 7,62 e un foglio con la minaccia a preparare decine di migliaia di euro. L'intero materiale è stato sequestrato dai carabinieri di Copertino che hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto. Gli uomini dell'arma hanno già eseguito un sopralluogo intorno al deposito aziendale con l'obiettivo di verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza. Ancora auto in fiamme a Lecce, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Firenze nel rione San Sabino nella tarda serata di ieri a causa di un incendio che ha completamente avvolto una Lancia Y. La vettura in fiamme risulta essere in uso a una coppia di ottantenni. I primi rilievi non hanno permesso di stabilire la natura del rogo. Le autorità competenti hanno quindi avviato tutti gli accertamenti del caso. Un grave episodio di bullismo si è verificato a Taurisano due giorni fa. Un gruppo di ragazzini avrebbe preso di mira un quindicenne bloccandolo e rovistando all'interno del suo zaino per appropriarsi del denaro. Dopo aver rubato i pochi spiccioli trovati, i componenti del branco hanno costretto il giovane a strisciare sul pavimento, umiliandolo pubblicamente mentre qualcuno riprendeva la scena con il cellulare. Il commissariato di polizia di Taurisano sta adesso procedendo all'acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per individuare tutti i giovani coinvolti nella vicenda. Le indagini sulla morte di Mattia Ottaviano, il collaudatore 36enne di Tuglie, deceduto il 21 febbraio del 2024 sulla pista del Nardò Technical Center, si sono chiuse con 5 indagati. A 3 di loro viene contestato in concorso l'omicidio colposo per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Secondo la procura, avrebbero omesso di adottare le misure necessarie alla protezione dei lavoratori dai rischi. All'altro collaudatore coinvolto nel sinistro invece viene contestato di essersi immesso nella corsia di marcia senza comunicarlo alla sala controllo. Alla società infine è attribuito l'illecito amministrativo perché avrebbe risparmiato sui costi degli interventi necessari a contenere i rischi. Si sono chiuse le indagini preliminari nell'inchiesta sul fallimento della GRS, società impegnata nella gestione di residenza sociosanitaria per anziani, avvenuto il 4 maggio del 2021. Nell'atto sono contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed è stato notificato a 9 indagati, per 4 dei quali lo scorso aprile è stata disposta una misura cautelare. Secondo le indagini, l'impoverimento del patrimonio aziendale sarebbe avvenuto attraverso 3 canali per una distrazione complessiva di circa 720.000 euro a fronte di un debito di oltre 3 milioni nei confronti di erario, INPS e dipendenti. Si chiude con una condanna per maltrattamenti in famiglia il processo a carico di un 49enne del Leccese. La pena è stata di 2 anni e 4 mesi di reclusione, già decurtata di un terzo per la scelta del rito abbreviato. L'imputato, tra gli addebiti, avrebbe costretto la moglie ad assumere cocaina per screditarle ai servizi sociali e farle togliere i figli. Le motivazioni della sentenza, che ha riconosciuto anche il risarcimento del danno per 20.000 euro alla parte civile, saranno depositate nei prossimi giorni. E ora gli aggiornamenti su Gaza e sul Medio Oriente grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo odierno è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: In un articolo pubblicato ieri da Il Manifesto viene raccontato come i dati di circa 600.000 famiglie palestinesi di Gaza siano stati esposti ad una delle più gravi violazioni informatiche mai registrate nel settore umanitario. A rivelarlo è stata un'inchiesta della rivista The New Humanitarian, che collabora con le Nazioni Unite. È oggetto diretto dell'attacco compiuto il 14 maggio, ma reso noto solo dopo 2 settimane, è stato il Programma Alimentare Mondiale, il World Food Program, che ha rilevato l'accesso non autorizzato e ha chiuso immediatamente la piattaforma per bloccare l'azione di attori non autorizzati. L'agenzia ha avviato le indagini e ha allertato i beneficiari tramite canali sicuri. Si tratta del più grande database relativo a dati di beneficiari di aiuti umanitari, come nomi completi, codici identificativi, numeri di cellulari, dati di geolocalizzazione, sollevando forti timori per la sicurezza delle persone coinvolte in un'area appunto come quella della Striscia.
1: Voltiamo pagina agli eventi. Giunge alla sua 11ª edizione la Lunga Notte delle Chiese, la grande notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono cultura, arte, musica e teatro. Quest'anno per la prima volta aderisce anche la parrocchia Santa Maria delle Grazie Tutino di Tricase. Ascoltiamo il parroco Don Pasquale Carletta.
3: Quest'anno ricorre l'800° anniversario della salita al cielo di San Francesco d'Assisi. L'evento ha come tema Home Francesco va e ripara la mia casa. L'evento ha come tema

0: dei tesori nascosti. Poi alle ore 20 ci sarà il concerto sui testi e le musiche di Angelo Branduardi dell'Infinitamente Piccolo, e poi all'interno di queste musiche, gli scritti di San Francesco interpretati da Pasquale Santoro e da Maria Brandolino, e poi ci saranno un reading a due voci su Chiamatemi Don Tonino, perché Don Tonino era anche un terziario francescano.
1: E sempre per gli eventi, oggi alle 18.30 presso l'Auditorium Valli del Liceo Statale Girolamo Comi di Tricase sarà portato in scena Iliade, una guerra, tutte le guerre, rappresentazione teatrale a cura delle Officine Culturali Comi. Lo spettacolo, realizzato sotto la guida degli esperti esterni della compagnia teatrale Alibi, artisti liberi indipendenti, è una scrittura originale co-creata. I ragazzi, nell'ambito delle proposte delle Officine Culturali Comi, porteranno in scena una pagina fondamentale della cultura occidentale, quell'Iliade di Omero che nei secoli ha affascinato e ispirato artisti di ogni campo, incluso ovviamente il teatro. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce, anche nel campionato di Serie A 2026-2027, il Sud Italia sarà rappresentato solamente dal Lecce, al netto di Napoli e Cagliari. Per quanto riguarda il calendario della competizione, sarà sorteggiato oggi pomeriggio alle 18.30 durante la cerimonia della terza edizione del Festival della Serie A nel Teatro Reggio di Parma. Si giocherà fino al 30 maggio 2027. Come già visto, la sequenza delle partite del girone d'andata sarà differente da quella degli incontri di ritorno, ma per affrontare lo stesso avversario dovranno essere trascorse almeno 8 giornate. Veniamo invece alla Serie 3 di volley maschile. Il roster di Aurispa DFV si arricchisce di talento e potenza per il prossimo campionato. È ufficiale, infatti, l'ingaggio dello schiacciatore Ian Ferri, classe 2004. Lo schiacciatore è alto 194 centimetri ed è uno dei giovani profili più promettenti del panorama pallavolistico nazionale. E chiudiamo con questa notizia. Grazie per l'attenzione. Un saluto da Davide Roberto.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: 10.42 ragazzi, in questo preciso istante. Adesso un piccolo ma piccolissimo break per noi e poi ancora tanta bella musica.
1: Pubblicità.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
5: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
6: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
9: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque.
1: Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

Ed era quindi a Stevie Wonder con la sua bellissima Master Blaster. Pensate ragazzi, andare a riascoltare quel brano, erano brani che noi ai nostri tempi ballavamo, ma ballavamo seriamente, cioè nel senso erano delle hit che ci portavamo in giro, erano le classiche riempipista, no? Le dance floor, quelle che andavano a riempire appunto la pista delle discoteche, che poi insomma dance floor da lì deriva anche il nome pavimento dance. Perché? Perché praticamente a tempi, mi ricordo, io la frequentavo, aspettate che adesso vate a ricordare, allora frequentavo in quel di Urbino dove ero iscritto all'università, c'era il Club 83 e aveva chiaramente ancora proprio il pavimento con le luci che si accendevano sotto. Bah, che ricordi ragazzi, che cosa fantastica, cioè erano pochissimi gli effetti che c'erano a tempi, ma vi posso garantire che erano qualche cosa di fantastico, il pavimento e la palla attaccata al soffitto con gli specchi che faceva tutti questi giochi con i raggi di luce, insomma, che poi l'andavano a puntare. Erano altri tempi. C'è lei adesso, la fantastica Gianna Nannini, la sua I Maschi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
1: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore. Nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington, i raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 i morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
1: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
2: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
2: Night con l'astronauta, 17:16, ragazzi. Non ci fermiamo, andiamo velocissimi subito ad aspettare, ad ascoltare. Scusate, ad ascoltare il prossimo brano. L'ho affidato a Emma Marrone. Mi piace sta canzone di Emma, me ne piacciono parecchie sue, questa in maniera particolare, Apnea.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
3: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
8: Simone, che ci fai qui a Specchia?
9: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
8: Home restaurant alla Capasa?
9: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
8: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
10: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
8: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

con la sua Steamy Windows, dove esce praticamente tutta l'anima rock che si ritrova all'interno, veramente grandissima, grandissima. Tina Turner, sono le 17:26, ragazzi. Volevo ricordarvi che oggi, essendo venerdì, a breve andremo a passare il testimone a quei pazzi scalmanati di Era Ora Weekend. Adesso invece c'è lei, Anna Oxa, ve la ricordate? Senza pietà, bello, bello.

senza pietà, e rimaniamo nell'ambito della musica italiana. Qui ragazzi c'è quasi da rilassarsi con questo brano. Lui, Edoardo Bennato, questa

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
5: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
6: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
5: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
6: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
5: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
6: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Feel It, giusto per iniziare a darvi quelli che sono i ritmi che andrete a trovare per qui a breve con i ragazzi di Era Ora Weekend. Infatti siamo giunti alle 17:51 in questo istante. Io vi lascio con Double D con la sua Fun Love, vi do appuntamento per domani, quindi mi raccomando, vi aspetto puntuali come sempre, segnatelo in agenda, alle 16 ci ritroviamo domani puntuali. Un bacio dal vostro Calabrile, come dico sempre, fate i bravi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla A1 in direzione Napoli è stato interrotto.
2: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 210° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
1: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Tutti Frutti,
4: una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.

0: No, non stanno facendo all'amore, wow, carissimo Simone Lisi. È la canzone dei 24/7 che tu non conosci perché sei troppo giovane. Si chiama I Can Stand It, anche colonna sonora di uno dei film tormentoni del repertorio, diciamo, di De Sica. Forse era Vacanze di Natale 90 come colonna sonora. Pensate, 1990. Ah, il nome del film hai sentito. Oh, potresti anche guardarlo, è molto divertente, te lo posso dire. E sì, ragazzi, avete capito bene, oggi sono con Simone Lisi qui in Era Ora Weekend, è tornato per me dal tour mondiale, poi ripartirà direttamente stasera. Tutto bene, Simone?
1: Tutto bene.
0: Ha montato anche la webcam per te, soltanto che non l'abbiamo attivata, abbiamo risparmiato i nostri radioascoltatori. Salutiamo anche gli altri due colleghi che sono in giro a suonare questa sera, sia DJ Elvix e sia il nostro Steven The Prince. Siamo prontissimi per partire, Era Ora Weekend, sigla.
2: Ah, ma la nuova sigla?

0: due giorni un pochino che ci hanno fatto dimenticare che è quasi estate, perché abbiamo avuto un pochino di vento, qualche goccettina d'acqua, vero Simone? Non te ne sei accorto neanche di quello. Mm. Eri troppo impegnato a lavorare.
1: Sì, infatti. Però diciamo che ho cambiato il modo di vestire. L'outfit è già un po' estivo.
0: Era ora anche, eh. Sì, sì, anche giovane, dico.
1: Certo, ormai mi hanno detto che sembra un venditore di panini con sto cappellino.
0: Ma effettivamente mi sembravi anche un dipendente del McDonald's. Però
1: sì, infatti
0: mi sono stato zitto. Avevi il cappellino diverso, sicuramente. Dai, sto scherzando. Comunque, a parte che sta aprendo pure qua giù Sud Salento, ho saputo.
1: Guarda, mi hanno
0: vicino
1: detto
0: il Gulliver.
1: Mi hanno detto Tricase, però
0: No, Tricase no, sicuro 100%, a fianco al Gulliver.
1: Dai, delle fake news, comunque a me hanno detto Tricase.
0: Comunque si sta espandendo, chissà come mai, eh?
1: È la mia rovina.
0: È la tua rovina, perché tu vai sempre lì, sì. Vabbè. Dai i numeri di telefono, li conosci? Non te li ha lasciati in eredità il nostro DJ Elvix?
1: No, Elvix.
0: 0833 546 072, oppure 380 20 20 029. E prima di partire fateci ringraziare il nostro sponsor Cati e Daniele della Braceria Petracca Castrignano del Capo, dove troverete a partire dal classico antipasto, alla tartara, al carpaccio, varietà scelta dalla fiorentina, alla tagliata, dal tomac, alla picagna, dai panini con l'hamburger alla puccia leccese e alla pinza e ai primi piatti. Carni cotte a bassa temperatura, morbide e succulente. Alla Braceria Petracca potete anche organizzare piccole festicciole in un'atmosfera calda e accogliente. Basta chiamare e prenotare la Braceria Petracca. Seguite Braceria Petracca sui social e Katia e Daniele vi aspettano. Se segnate Castrignano del Capo in via Vittorio Veneto. Quindi ciao Daniele, ciao Katia, ciao Braceria Petracca. Noi iniziamo questo venerdì con Magnetic.

0: Magnetic, ragazzi, il nostro primo disco in programmazione di Aurora Weekend. Ti piace questo?
1: Sento,
0: Simone?
1: Già che è di aperitivo, di estate.
0: È bello, bello questo ritmo, eh? Non si sente soltanto il reggaeton quando arriva l'estate, sai, no? Sì. Arriva il reggaeton uno dopo l'altra. Invece abbiamo anche delle bellissime soluzioni musicali molto, molto, molto attraenti, le chiamo così, carissimo, carissimo Simone. Tu fai ancora reggaeton?
1: Commerciale,
0: reggaeton. Commerciale, uno in particolare. Canzone in particolare che è uscita da poco che ti interessa più delle altre?
1: L'ultima di Bad Bunny.
0: Bad Bunny, ok, perché l'hanno inserita prima di quelle che dovevo inserire oggi?
1: La mettiamo dopo.
0: Allora, usi mai il microonde? Simone, l'hai usato, ma ce l'hai a casa il microonde?
1: Sì, ma l'ultima volta che l'ho usato ho messo
0: un uovo.
1: È andato un po'.
0: Che è successo con l'uovo?
1: Ho fatto un po' di casini, però.
0: C'è esploso l'uovo?
1: Sì.
0: È il microonde. Perché ci sono, infatti, tanti alimenti che non vanno messi nel microonde. Attenzione! Tipo, ti faccio un esempio: oltre all'uovo, come hai detto tu, anche la salsa di pomodoro, devi sapere. Perché può esplodere con un effetto di vapore interno. Quindi tipo, a parte che può sporcare tutto, ma può esplodere proprio la salsa dentro il microonde.
1: Ma non è successo
0: perché magari non l'hai tenuto tanto a lungo, magari lo avessi avuto in acceso tanto a lungo con la salsa di pomodoro, magari sarebbe successo qualcosa. Poi ci sono anche le verdure a foglia secca che possono generare, pensate, dei fulmini, quindi scintille se vengono riscaldate male, e ci possono essere dei lampi all'interno del microonde, quindi ti potresti anche spaventare. Quindi verdure, mi raccomando, a foglia secca no. Appunto, come hai detto tu, ci sono le uova sode o crude nel guscio, rischiano di esplodere violentemente. La tua è esplosa.
1: Io consiglio di fare una palla di alluminio, di carta stagnola, e metterla dentro.
0: La carta stagnola non va mai dentro il microonde, perché altro che scintille, trovi la fine del mondo. Poi i peperoncini che rilasciano capsaicina irritando occhi e vie respiratorie.
1: Capsaicina. Sembra una...
0: Vabbè, comunque non vanno neanche quelli vanno bene nel microonde, quindi attenti a non mettere di tutto nel microonde, perché in tanti mettono dentro e scaldano, quindi senza sapere magari che possono creare danno sia al microonde e sia a loro stessi, perché no? Magari l'uovo te lo avresti trovato magari attaccato al soffitto, sì. No,
1: diciamo che ho sentito una botta, ma l'ho fatto in tempo da dire.
0: È rimasto dentro sicuramente. Tra i tanti brani che sono usciti per questa nuova estate, prima

0: Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era ora weekend con Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
5: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
6: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, era ora weekend. L'appuntamento più atteso. Era ora weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
0: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: abitudini, quelle sono quelle di Simone Lisi, che sue cattive abitudini. Ieri si è stato impegnato in un incendio. Messo fuoco. Succede, sì. Succede. Ragazzi, non buttate i mozziconi di sigarette dell'erba, perché adesso è secca, prende fuoco. E ieri ha rischiato anche Simone Lisi. Qualcuno è passato.
1: Dai, ho fatto un po' di allenamento.
0: È spento alla fine, ce l'hai fatta.
1: Ce l'avete fatto.
0: Sante cisterne. Va bene, ragazzi, 18:36 minuti, sempre in diretta su Mondo Radio, tutti i frutti. Questa era Ora Weekend. Tanti gli appuntamenti dell'estate che si stanno avvicinando, anche per quanto riguarda Mondo Radio Tutti i Frutti, con il Mondo Radio Dance Tour, e a parte poi tutti gli eventi privati. E tanti gli artisti famosi che stanno venendo qui nel Salento, come ogni anno. Me ne dici qualcuno, Simone, magari, che possiamo trovare nelle vicinanze, senza fare il nome del locale, mi raccomando.
1: Vasco Rossi, Laura
0: Vasco
1: Pausini.
0: Vasco Rossi?
1: Sì.
0: Dove, Salento?
1: Sì.
0: Addirittura? Quando?
1: No, la data non la so.
0: Non c'è la, ma sei sicuro?
1: Sì, 100%.
0: Ok.
1: Laura Pausini.
0: Pausini.
1: Max Pezzali.
0: Sì.
1: Marilyn Manson.
0: Pausini.
1: Max Pezzali.

0: si va di reggaeton, ragazzi.
1: Sì. Fred De Palma c'è stato due tre giorni fa.
0: C'è stato che deve ancora arrivare. Dai, vai, vai, vai, informati, informati.
1: Artifive, Rose Villain, Villa Banks, Rock Count, Mara Sattei, Sick Luke.
0: Sick Luke? No, ce n'è, ragazzi.
1: E spero e basta.
0: E spero e basta. Ok, ma Jugel c'è quest'anno?
1: No, Jugel
0: non c'è.
1: No.
0: Vabbè, allora inseriamo noi. Come on!
2: Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era ora weekend con Gianti, Steven ed Elvix. Su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look?

0: Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
1: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
2: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini. Come
4: on! Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era ora weekend con Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.

0: Oh, mi stanno arrivando un casino di messaggi.
1: Ma scusa, somiglia tantissimo la tua camicia alla divisa del Mac.
0: No.
1: Devo dire, no? Beh, no. Sì, è stile, però... è stile Mac.
0: È forse quella. Il cappellino.
1: No, è proprio quello che forse è il migliore di tutti.
0: Oh, te ne leggo alcuni.
1: Cosa?
0: Te ne leggo alcuni.
1: Sì, sì, leggiamo i messaggi che stanno arrivando a Simone Lisi dopo che ha attivato la cam. Lo stanno guardando tutti. Allora, dai.
0: Me lo fai un panino.
1: Me lo fai un panino. Ecco.
0: Mi fai un Big Mac.
1: Ecco, perfetto.
0: Cambia lavoro. Vabbè, questo
1: cambia lavoro. Sì, anche questo c'entra. Poi,
0: che zingaro. Vabbè. Se vuoi sembrare meno venditore di panini, puoi semplicemente togliere il cappello.
1: Ha anche ragione. Chi è questo che ha scritto questo?
0: È una mia amica.
1: Salutiamo la tua amica. Ok.
0: E salutiamo anche tutti chi ci scrive. È stato il panino.
1: È stato il panino, sì, perché oltre a farli li mangia direttamente.
0: Sì, infatti, chi ci sta ascoltando? Da una
1: dove?
0: Mia amica da Napoli.
1: Da
0: Firenze.
1: Ok.
0: Da Alessano.
1: Alessano, quella senza app, quella
0: Matino,
1: tramite etere, sì. Da Matino.
0: Che oggi fa anche il compleanno, quindi facciamo
1: auguri.
0: Gli auguri a Gloria.
1: Ciao, auguri Gloria, tanti auguri, buon compleanno. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando anche dalle attività commerciali. Salutiamo soprattutto tutti i turisti che sono arrivati già nel Salento per godersi il mese di giugno, che è uno dei mesi più belli, no? Perché c'è più tranquillità. E poi, magari poi anche per noi c'è più tranquillità, quindi approfittiamo per andare in spiaggia in questi fine settimana.

0: base. Serena Brancale, anche questa virale, questa canzone, ragazzi, sta andando alla grande insieme a Levante. Siamo arrivati alle 18:52 minuti. Poco tempo fa, carissimo Simone Lizzi, ho letto una notizia che mi ha fatto davvero tanto tanto ridere, perché è successo qualcosa di molto molto particolare in India, ma 3 anni fa, soltanto che è diventata virale la notizia soltanto, si è saputa soltanto ora, perché in pratica in India una rete di truffatori è riuscita a mettere in piedi una falsa struttura autostradale, in pratica un casello talmente credibile da ingannare in pratica tanti automobilisti per oltre un anno. L'idea in pratica era molto semplice: creare una deviazione parallela a un tratto ufficiale della rete stradale e farla sembrare proprio un casello autostradale. Il punto scelto non era casuale, in pratica gli organizzatori hanno utilizzato i terreni di un'ex area industriale, trasformandolo in un passaggio alternativo perfettamente attrezzato con barriere mobili, segnaletica contraffatta e cabine di riscossione del denaro. Il tutto si trovava a poca distanza dal vero casello poi governativo, rendendo poi la frode ancora più difficile da individuare. In pratica il tutto ha fruttato 75 milioni di rupie, che equivalgono a 700 mila euro circa, capito? La notizia è del 2023, soltanto che si è saputo soltanto adesso a questi geni della truffa in India. Falso casello autostradale, capito?
1: Guarda, la superstrada per l'Euca la stanno rifacendo.
0: Puoi mettere il casello?
1: Guarda, 4 corsie.
0: Ma lasciala gratis, che almeno ce l'abbiamo gratis noi.
1: Ma vabbè, no, 75.000, cioè 700.000 euro.
0: Vabbè, stiamo parlando di un anno di attività, un anno e mezzo, sì, sono 700.000 euro. Il bello è che l'hanno lasciata attiva, in pratica, le forze dell'ordine per un anno e mezzo. Nessuno li ha scoperti per un anno e mezzo. Bravi ragazzi! Bravo Bob Sinclair!

Bella, bella anche questa di Bob Sinclair, ogni anno ci delizia anche lui. Venerdì ragazzi, 5 di giugno, in compagnia della nostra braceria Petrarca, che salutiamo ancora una volta. Ciao Katia, ciao Daniele, grazie per aver appoggiato. Era ora weekend, ma torniamo un po' indietro nel tempo con Estelle, American Boy.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
1: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
2: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema per i di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: È stata assolta per legittima difesa Maka Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
1: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 30 giugno.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
12: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: mix che ci piace, la versione ragazzi, torniamo in diretta 19:17 minuti. Questa era ora Weekend, Gianti e Simone Lisi dall'altra parte del vetro. Simone Lisi che si è imbattuto in una notizia, no? Che l'ha lasciato un pochino sopraffatto.
1: A proposito di parole strane.
0: Ok, cioè, allora, di cosa parliamo innanzitutto? Spieghiamo.
1: A qualcuno è mai capitato a letto di dire una parola strana che ha rovinato tutto?
0: Una parola sbagliata,
1: diciamo.
0: Perché? Perché questo enigma? C'è stato uno studio su questo anche?
1: Sì. Lo dice la scienza.
0: Lo dice la scienza, infatti immaginavo. Allora, racconta un po'.
1: Il peso delle parole nell'intimità può creare ansia.
0: Ansia.
1: La comunicazione sotto le lenzuola è utile, ma alcune espressioni possono creare tensione nei partner.
0: Quindi è meglio pensarci prima di parlare, specie quando stai a letto.
1: Secondo esperti di sessualità, certe parole aumentano l'ansia. La pressione mentale può portare a blocchi emotivi e fisici durante il rapporto.
0: Ok.
1: Gli scienziati dicono che la frase da non dire è: non fermarti, vai più forte.
0: Da non dire?
1: Sì, da non dire. Perché è percepito come una richiesta difficile da gestire.
0: Momento, andiamo nel tuo privato adesso. C'è stato qualche volta che hai detto qualcosa di sbagliato mentre stavi a letto?
1: Sì, lo devo dire per forza.
0: Hai detto, puoi dirlo, sì, certo, ci manca. Cosa dovevi andare a fare un bisognino, avevi detto. Quella
1: sì, scusa, dovevo andare in bagno.
0: Ti avevo lasciato anch'io. Ma perché in quel momento dovevi andare in bagno per forza?
1: Quando ci vuole,
0: ha rovinato tutta l'atmosfera, ragazzi. Simone Lisi qui. Allora fai una cosa: prima di avere un rapporto, di andare a letto con una donna, vai in bagno e falla tutta, mi raccomando.
1: È una cosa loca,
0: infatti falla tutta, mi raccomando. Andiamo avanti con la musica, ragazzi, le ultime note di Era Ora Weekend, siamo per finire e vi auguriamo poi un buon weekend, ma

0: pubblicità. Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Simone, che ci fai qui a Specchia?
6: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
5: Home restaurant alla Capasa?
6: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
5: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
5: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
8: Come on! Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era ora weekend con Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.

0: cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba.
1: Ya Berni tiene el nene y ya en la nena.
2: Ya Ay, disannuncia la tua, Simone Lisi.
3: DTMF.
4: Puoi gridare di più,
3: DTMF.
4: E di chi è? Di chi è?
3: Bad Bunny.
4: No, nostro ultimo disco in programmazione, ragazzi. E ora il weekend termina qui. Oggi insieme a Simone Lisi, che si è comportato bene, spigliato, più diventato più spigliato al microfono pian piano, anche se con la divisa del Mac oggi ci abbiamo avuto in studio, però magari ci farà qualche panino dopo la trasmissione. Allora, innanzitutto salutiamo il nostro sponsor, la Braceria Petracca di Castrignano del Capo in via Vittorio.

0: vere e proprie. Dove la potete trovare? Abbiamo già detto, via Vittorio Veneto a Castignano del Capo, e a partire dal classico antipasto potete trovare anche la tartara, il carpaccio, vari tagli a scelta, la fiorentina, dal tomac, la picagna, i panini con l'hamburger, primi piatti, carni cotte a bassa temperatura, morbide e succulente, e potete anche organizzare delle piccole festicciole in un'atmosfera calda e accogliente. Mi raccomando, seguiteli sui social, Brageria Petrarca Castrignano del Capo.
1: Ci andremo,
0: sì, alla fine ci andremo sicuramente. Intanto grazie per essere stati con noi, ci vediamo nei migliori dei locali del Sud Salerno. Domani vi aspetto a Lecce al Muova, quindi sarò lì con un DJ set. Grazie a tutti, buon weekend. Ciao, ciao. Simone Lisi, ci vediamo domani. Simone Lisi, mi raccomando,
2: era ora?
0: Weekend, weekend.
2: Vabbè.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: Solo su Mondo Radio. Pubblicità. Luce Verde Italia.
2: Ben ritrovati sulla A9 Milano Chiasso, traffico in coda tra il lago di Como e Chiasso verso il confine svizzero. File a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla 4 Milano Brescia segnalate code per un incidente all'altezza di Trezzo sull'Adda verso Venezia. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova con chiusura tra Busalle e Bolzaneto in direzione Genova a seguito del ribaltamento di un camion al chilometro 122-500 con perdita di gasolio. All'interno del tratto bloccato si sono formate 3 chilometri di coda a causa dell'incidente ed è stata disposta anche la chiusura dell'entrata di Busalla andando in direzione Genova. Altre code sulla 10 Genova Ventimiglia tra la 26 e la 7, sempre in direzione Genova. Sulla 1 code a tratti tra Valsamoggio e la 22 del Brennero verso Milano, rallentamenti poi tra la variante 1 e Sasso Marconi nelle due direzioni di percorrenza. Sulla 14 Adriatica code a tratti tra la 1 e Imola verso Ancona, incrondamenti anche sul raccordo Bologna-Casalecchio nelle due direzioni di percorrenza. Difficoltà ancora sul tratto Roma-Napoli della 1 per un incidente precedente avvenuto al chilometro 584. Ci sono adesso 13 chilometri di coda tra la 24 e Valmontone andando in direzione Napoli. Come ripercussioni 5 chilometri di coda anche sulla diramazione Roma-Sud tra Monteporzio, Catone e San Cesario in direzione della 1. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473. C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura,

0: Tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.

a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere.

se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con una buona notizia: il mare pugliese rimane in cima alla classifica nazionale per qualità delle acque di balneazione. Per il sesto anno consecutivo la Puglia ottiene il primato con il 99,9% dei tratti classificato in classe eccellente. Alle sue spalle si collocano Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Il dato arriva dal monitoraggio svolto dalle agenzie regionali per l'ambiente. In Puglia il controllo è interessato a tratti di costa per circa 900 chilometri, all'interno della quale la regione ha individuato 676 acque destinate alla balneazione, di cui 139 nell'eccese. Il primato pugliese è quasi assoluto. L'unico tratto non classificato come eccellente è quello denominato Fogna Cittadina Molfetta. Tutto il resto della costa balneabile raggiunge invece il livello più alto previsto dalla normativa europea. La cronaca: un furto si è consumato nella notte in pieno centro a Lecce. Ad essere presa di mira la gelateria Baldo Gelato a pochi passi da Santa Croce. I malviventi sono riusciti ad introdursi nel locale entrando da una finestra e hanno rubato il denaro contenuto nelle casse. Il bottino complessivo si aggirerebbe intorno a 1000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per avviare le indagini. Gli investigatori si stanno concentrando sui sistemi di videosorveglianza per tentare di dare un volto ai responsabili. A Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, ignoti hanno rubato una statua in cartapesta raffigurante la Madonna dei Fiori. È accaduto nei giorni scorsi nella chiesa madre in piazza Vittorio Emanuele II. Ad accorgersi dell'episodio è stato lo stesso parroco, quando in mattinata si è recato nel luogo di culto scorgendola a manco. Il danno economico è attualmente in corso di quantificazione. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia magliese insieme ai colleghi di Poggiardo, nelle cui mani sono affidate le indagini. Una grave richiesta estorsiva è stata recapitata ad un imprenditore 44enne di Copertino, destinatario di una busta lasciata davanti al cancello della sua azienda. La scoperta è avvenuta lunedì sera. All'interno un proiettile calibro 7,62 e un foglio con la minaccia a preparare decine di migliaia di euro. L'intero materiale è stato sequestrato dai carabinieri di Copertino, che hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto. Ancora auto in fiamme a Lecce. I vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Firenze, nel rione San Sabino, nella tarda serata di ieri, a causa di un incendio che ha completamente avvolto una Lancia Y. La vettura in fiamme risulta essere in uso a una coppia di ottantenni. I primi rilievi non hanno permesso di stabilire la natura del rogo. Le autorità competenti hanno quindi avviato tutti gli accertamenti del caso. Permane una grave situazione di degrado a Gallipoli, nel canale dei Samari, ma anche di mancata manutenzione della zona. Una situazione che ha determinato l'invasione della vegetazione incolta e l'ostruzione del percorso del canale che attraversa la marina della Baia Verde e si immette in mare. Il sindaco Flavio Fasano ha annunciato che già ad inizio della prossima settimana firmerà un'ordinanza contingibile e urgente, richiamando proprio i motivi di igiene e salute pubblica, per disporre la pulizia straordinaria del canale. Chiudiamo col calcio. Il Lecce in questo momento è alla ricerca del nuovo responsabile dell'area tecnica. In casa c'è già il DS Stefano Trinchera, legato al sodalizio salentino fino al 30 giugno del 2028. Sticchi, Damiani e soci sono chiamati dunque a valutare se il dirigente che sin qui ha operato insieme a Corvino sia pronto per spiccare il volo e assumersi in prima persona la responsabilità dell'area tecnica. Qualora la proprietà volesse invece una figura con maggiore esperienza conoscenza. Allora c'è un nome su tutti che circola da giorni ed è quello di Guido Angelozzi, che avrebbe il vantaggio di aver già lavorato con Di Francesco a Frosinone.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 6 giugno e la chiesa ricorda San Norberto, San Claudio e San Raffaele. I fatti di domani: nel 1844 viene fondata a Londra la YMCA, 1861 muore a Torino il primo ministro Camillo Benso, conte di Cavour, 1882 Henry Seeley ottiene il brevetto per il ferro da stiro elettrico, 1933 inaugurato il primo drive-in per le proiezioni cinematografiche. Nel 44 gli alleati sbarcano in Normandia per un nuovo fronte nella guerra al nazismo. Nel 49 lo scrittore britannico George Orwell pubblica il romanzo 1984. Nel 79 Beppe Saronni vince il Giro d'Italia di ciclismo. 84 il programmatore moscovita Alexei Pazitnov inventa il gioco del Tetris. E tra i nati il 6 giugno nel 1875 lo scrittore Thomas Mann, 1949 Paolo Liguori, giornalista sportivo, nel 56 Bjorn Borg, ex tennista, 65 l'ex cantante dei Nomadi Danilo Sacco, 67 Paul Giamatti, attore, 72 la cantante Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, 88 la schermitrice Arianna Errigo. Previsioni meteo: domani sarà una giornata con vento debole, brezze, umidità, cielo a tratti nuvoloso, temperature stazionarie, mari calmi al mattino, poco mossi nel pomeriggio. Il proverbio dice: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
4: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home. Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Simone, che ci fai qui a Specchia?
12: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
11: Home restaurant alla Capasa?
12: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
11: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
13: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
14: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
15: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
16: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
15: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
17: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
18: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
19: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
20: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle.
21: È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
6: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
7: Voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, nessuna segnalazione particolare sul territorio della regione. A Lecce da oggi 5 giugno fino al 10 luglio la linea S16 in direzione Costa effettuerà la variazione di percorso uscita stadio, viale Giovanni Paolo II, via Carlo Leo, viale della Libertà. Pertanto la fermata N180 stadio nel periodo indicato è soppressa. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo verso Lecce, possibile la formazione di rallentamenti e code. Ancora su questa strada lavori con una riduzione della carreggiata tra Trepuzzi Surbo e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 30 giugno.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

giusta musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Radio Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Non ho bisogno di capire.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Unot dal 1994, solo su Mondo Radio. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.

0: Esatto.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: febbre.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.